0: Atenção, escutadores da rádio.
1: De questo momento, com tanta alegria, vedremos começar o programa
0: Italiani nel Mondo. Um programa cultural,
1: um programa que rincura e revive la nostra storia,
0: la musicalità, il rincuro del risgate di nostri antenati qua tutti quanti fin di settimana del programma Italiani nel Mondo. De che forza, de che aria il vostro radio, perché siamo arrivare.
1: Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale che parla netto e schietto il nostro italiano. A presentazione Edgar Locatelli Marostica, Luciano Girardi benvenuti e Bartoldetto. Zedrius cominciare il programma
0: Italiani nel Mondo.
1: Bella, bella, bella fatica che siamo di arrivare, che siamo di cominciare il programma Italiani nel Mondo, con piacere, con allegrezza. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buonasera.
1: Buonasera, come che volivate, salutiamo a tutti quanti i nostri radioascoltatori. L'equipo del programma Italiani nel Mondo si è di arrivare con allegrezza, con onore, per portare avanti il nostro italiano, la nostra maniera di parlare, da essere, da vivere, mettesta in aria. In te il mese di settembre, mia vera che sei cosita, mia vera benvenuti.
2: Ecco, proprio cosita Marostica, proprio cosita radioascoltatori. Con tanto onore, con tanto piacere, un'altra volta andiamo rento a casa vostra, rento la stalla, noi che mangiava, che deve mangiare besti porchi, la rento scrittorio, noi che ci la di sciacolar su, scolte e parle il nostro italiano. Bellezza Marostica!
1: L'ora che domandiamo permesso, perché andiamo a parlare ora gaucci,
2: opa,
1: ditados gaucios, storie dei gaucci, proverbi, orazione, un poco di tutto dentro al nostro programma, come sempre di costume, vero? Ma il netto eccetto italiano, e tutti quanti lo sa, è la lingua più parlata nel Brasile dopo del portoghese. Ecco,
2: va bene, rento il programma d'encoi, allora mestieramento sono i gaucci.
1: E che abbiamo passato via la 7 di settembre, settimana da patria, vieni lì a settimana a Farroupilha, qua del Rio Grande del Sul e di altri
2: ma
1: stadi.
2: Ma Paraná, Santa Catarina, San Paolo, e fa la settimana a Farroupilha, che ne gaucci per tutti i cantoni, dove che te che dena peara salta fuori un gaucci,
3: Oh, ma dentro a programma del nostro da qui, gavemo frases gaúchas.
2: Bem, tia pai. Vai, Bartol.
3: É necessário, gauchada buena, que se faça em português para que todos consigam
2: e todas,
3: escutar,
2: né?
3: E entender.
2: É. Cramente, tia. Fá polito, ó, Bartol.
3: Mais ligado que chiclete em tamanco.
2: Ataca, meu irmão.
3: Mais fácil que mosca em tampa de xarope.
2: Ah, é.
1: Opa, questa anca é.
3: Mais cheio que corvo em carniça de vaca tolada.
1: Não, mas gente.
3: Mais comprido que cuspe de bêbado.
2: Maria Santa, é. Fenícia P.
3: Mais conhecido que parteiro de campanha.
2: Ah, sim. Tutti conosco.
3: Mais chato que gilete caída em chão de banheiro.
2: Cata, assunto?
1: Desse minha bola.
2: Não, não. É. Daí é tudo ideia.
3: De boca aberta. Que nem burro que comeu urtiga.
2: Não, tudo cruzado, mano. Boca aberta.
3: Mais bonita que laranja de amostra.
2: Nossa
1: senhora. É bonita mesmo.
3: Mais baixo que voo de maré cachoca.
2: Drinho Tera.
3: Mais atirado que alpargata em cancha de bode.
2: É, cava. A intriga.
1: Cava via cava tudo via. Pra julgar, bode.
2: É, senão, não vai.
1: É.
3: Mais sofrido que joelho de freira em Semana Santa.
2: Não.
3: Mais apertada que bombacha de fresco.
2: É.
1: Ah, sim.
3: Mais ansioso que anão em comício.
2: Que veneno.
3: Mais por fora que surdo em bingo.
2: Vai farqueira.
3: É. Mais angustiado que barata de ponta cabeça.
2: Não é bom na voltar.
1: Não. Assim é triste. É.
3: Mais por fora que quarto de empregada.
2: É.
3: Mais assustado que véia em canoa. Em tempo de enchente.
2: É, ali não se salva.
3: E mais faceiro que guri de bombacha nova.
2: Ah, bom.
1: Ah, sim.
2: Che gordo de camisa nova anche,
4: ah,
2: no?
4: Va bene, va bene, tá bom, Cosita. Va bene, va bene, Cosita basta.
2: Demo due sonate e terento il programma.
4: Sì, mi guidi che sversiamo il programma, mi vero.
2: Chiamiamo allora Italiani in Brasile, che è un gruppo che Marosca conosce, no? Jaciano, participazione di Adair Ecker. Rento in questa sonata qua e canta dentro il programma in cui El Sirio fa sversare il programma.
4: Lo risiede Tres Palmeiras, e ga programma in radio, e ga un gruppo musicale. Com'è che si chiama il nome del gruppo musicale?
2: Italiani in Brasile. Italiani d'Anita, la Chavantina canta la storia degli italiani.
4: Ecco,
2: dai,
4: a tutti quanti un
2: strucco d'asso.

E beleza, que maravilha! Torna, ritorna al programma Italiani nel mondo, italiani nel Brasile. Nella Italia la vita era proprio trista. Quanta fame, quanto freddo, senza soldi, senza speranza neanche una. Quante persone in desespero. I paroni copre imposti alti, le guerre, quanti doluri. E tutti poveretti, ma proprio poveri. Che disgrazie, nei malati cuori. Dopo ecco, una luce, si impissa là avanti. Andiamo tutti quanti in America. Demo tutti nuantri. Sarà la nostra salvezza, sarà la nostra fortuna. Un mese passa, nte i vapori pieni di gente, quel muore della fiacchezza o della malattia, il mare lo porta via. Ma i giorni e i dolori passa e viva! Guardi l'America! Un'altra vita si fa presente. Ma nei primi tempi le cose non le è proprio state facili. Senza casa, senza chiesa, senza scuole, senza niente per mangiare, solo pignogli e oseliti. Dormire in terra o tel feno. E i fiori venia bei bambini, i crescia come i scalini, i scherzia nella terra, nella colonia, rento i sesti. Che differenza dei bambini di ancoi. Mia vero? Con la manara se tagliare.

0: dove che c'era la poveressa, in cui avevamo la ricchezza. Adesso sì, con allegrezza podemo ricordar. Siamo italiani, siamo contenti. Avemo ormai 150 anni di Brasile. Ecco che è tempo di festeggiare, perché possiamo dire viva la nostra America, la nostra vita, quanto è il Brasile. Italia nel cuore. Solange Sokol ha scritto questa bella poesia che è una realtà, la realtà di quel che si patia in Italia, non altri, ma i nostri immigranti. Mico la storia da famiglia Locatelli che si par parte di mia mamma, che guardando il libro sti di qua, il papà e la mamma è tre tose se sta in Italia. Però guarda bene, un esempio chiaro: Angelo Locatelli e Teresa Sposito. Angelo e Teresa in assisti là parlando di 1815, Calusco Dada, Bergamo in Italia. Mi sono Locatelli de cognome per me mamma. Loro ise nascesti là, ise morti là e ise stati là con tre sorelle. Capio? E i fioi, Angelo, Giuseppe, Luigi, Giacomo, Pasquale, Paolo e Angelo Francesco e Cesar gli venisti in Brasile. Allora, il papà, la mamma e tre tose stai là e gli uomini venisti in Brasile. Se gai catà ancora?
1: Sono in paradiso e occhio là.
0: Gli
1: dicevano quando che indiassute a nave che partia.
0: Se cataremo in paradiso.
1: Ciao, addio.
0: Perché addio è una parola? Adeus, nunca mai.
1: Nunca mais, addio. Se catemo in paradiso. Pensa.
0: Noi dizia arrivederci.
1: No, arrivederci.
0: E dopo che gli era analfabeti, che non aveva accesso al correio, che non aveva il telefono, che non aveva l'auto, che non aveva la macchina, non che c'era il treno, non che c'era soldi, non che c'era avioni, non che c'era navio, non che c'era niente, pa ciappar, non che c'era schei, non che c'era come tornare in Rio.
1: Era neanche a mangiare.
0: Allora, pavanti venne idea di quanto ipatia in Italia. Quando vi dice così, ta io venisti via per chi era marginale, per chi copea, per chi fia malamente. Mi ancora ascolto persone dire che l'absurdo lì.
1: Per esempio, quei chi era là in Italia, chi laurea fito, i gavea il suo magnareto, misurame lo gavea. E quei che non aveva niente?
0: Non te potevi far niente fuori dalla legge.
1: La, sì te copia.
0: Ma se che sei un film, sì, è l'albero di soccoli, che io gappara via, perché il gatto ha un tocco di pianta per fare i soccoli, per i fiori, sì, per fare i tamanchi, per il fiore che andai a scuola. Che avevo capito come casè. Quanto che ipatia non aveva di trarsi nessun assa na nazione. Il suo paese. A sarissito il Brasil ti incoi qua per andare di starlo. Son due che non te che mai sapesto dire come casè. Te sai che mai più te vai tornare a vedere tua mamma? Nessun assa, no. Se non se perché qui che sei stati là il manco di gas comincia a vivere un poco meglio, capio? Qui che sei stai là, se siamo una famiglia, se siamo in disdotto da famiglia e diesei va via e stiamo in otto, meno gente in tola, tutto era questione di sopravvivenza, capio? Come casè? Ben ecco, corre più dir niente.
1: Devo ascoltare una sonata adesso.
0: Sì,
1: che ha sede un gruppo di Serafina Corex, si chiama Gruppo Musicale Giramondo.
0: Sì,
1: dei nostri amici qua, e gana sonare che si chiama America America, ma Rossica sa spiegare meglio come che è che sonata qua.
0: Bon, allora è importante, altri radioascoltatori, che stai attenti cosa che dice America America. Prima di tutto, la gana introduzione, se sta donta un tocco, vero? Fatto par noantri, come quando chi è venisti via da Italia. E dopo ta fin, e laga tutti i suoi campetti. A se America America più completa che è stata fatta fino ai giorni di ancora, capio? Allora ascoltè tutto quanto con le reti in piedi. Ecco, vai!
2: Italiani, venite a costruire i vostri sogni con la famiglia, venite in America, venite in Brasile, terre per gli italiani in abbondanza. Brasile, un paese di opportunità, clima tropicale, ricchezze minerali. In Brasile potete avere il vostro castello e il governo da terra. Utensili a tutti, nave in partenza tutte le settimane dal porto di Genova, venite, venite in Brasile!
3: Pierina, tende pulite il tatino e guarda da scrivere!
2: Sì, comare, salute, addio, addio, addio, scuole, addio, chiese, ciao!

0: Che bellezza, che maraviglia, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Voto è!
0: Bon, prima notti che abbiamo parlato del soffrimento di nostri immigranti per venire del Brasile, molarla tutto, no? Ma che è una storia che è drio che batte fino al giorno di ancora in Italia. Sento benvenuto.
1: Ah, che
0: la, l'ante il Veneto. Fino ai giorni di ancora loro seguite in batter sora libertà. La nostra bandiera, la bandiera che è su il leonet, il leone alado, che se devoti di San Marco, no altri veneti, capio? Che abbiamo scritto insieme alla bandiera pace e libertà. Mi avvera che se cosita?
1: Se quel che il mondo intero cerca, malastica, pace e libertà. Mi avvera?
0: E per vivere bene bisogna che mangiamo solo roba nostrana, poca ma sana. Se no, no altri, andiamo a far terra da pipe con la croce sui platani e il marmo nei cimiteri. E gli altri intanto se gode quello che ha fatto i nostri vecchi, mangiando puenta e seole e bevendo graspa. Vero? Mi è cosita proprio? Allora, del prete Giovanni Leonir dall'Alba, la libertà. Ascoltetusi, ascoltetose le cose schiette che ve lo dico. Parlando dei nostri nonni, c'era gente ben puaretta, come schiavi dei signori, in miseria e pelagre, senza terre né futuro. Saremo liberi qua in America? E riunito te un fagotto, le cosette da puaretti, i ga saltà sui bastimenti e i gerivai a questa parte. Paruni suito de terre, lavorando solo del suo, nessuni a comandarghe, presto si ga fatto siuri, mangiando il pan col sudore, ma contenti, ma disposti. Siamo liberi, tutti quanti, siamo in terra di libertà, e tanto i che tenia, che niancano i fea società, per non perdere neanche niente della sua autonomia, fin superbi i serestai. Te sotterra de paruni, piuttosto de veder fiui laurando sotto gli altri, terre nuove che comprea. Sì, tra le meglio cose d'America, i ga, i che tenia sta libertà. Ignoranti e poreti, ma sani, ma liberi, coloni, ma liberi. E ti, fiol dei migranti, cosa fai tu per essere libero?
1: È una domanda che bisogna farsi tutti i dì. Tutto libertati? Fatto che per meritarla?
0: Se è importante avere libertà.
1: Ora dà per conquistare la libertà per da quante strade, no? Per la guerra, per la pazienza, per la negoziazione, per l'intendimento. Ora ti vai il drio di quel che ti catti che sei giusto.
0: Sì, ecco. La cosa che è importante anche a ti conquistare la libertà del tuo paron, ma bisogna che tu sappia che dopo la responsabilità è più grande.
1: Beh, a fatica.
0: E se non ti muovi ti il cul,
1: nessuno muove.
0: Nessuno muove. Questo è importante. Va bene, va bene, va bene. Questo è il programma Italiani nel mondo, le storie dei filò da Cecilia Battaglini Ignasi. Ascolta bene. Manina Bea, fatta penea, dove si tu sta? Dalla nonna, cosa te gala da? Pan, vigne, latte, gatte, gatte, gatte.
1: Filastroche, fai tosa a te.
0: O ceto beo, so fradeo, receta bea, so sorea, bocchetta da frate, ninin che batte. Ora qua manina battea ta bocca, no?
1: Sì.
0: Scherzetti de tosa a te. Pugno pugnetto, cosa che sei qua dentro? È il gatto che mangia poenta in casa tea. Chi che ride prima che tiremo la ricetta? Deo de deo, deo sposeo, sata longa, cura oggi, massa pe oggi. Questa se conoscesta anche qua.
1: Sì.
0: Com'è che sei in portoghese? De Dominguinho, seu vizinho, pai de todos furabolo, mata piolho. Ecco. Questo dice, migo fame, questo dice, no guiné. Questo dice, andiamo a rubare, questo dice, se è peccato. I varda nel cassettin e i gincata un bocconsin. Dammelo a me che son piccinin.
1: Beh, adesso andiamo a suonare dentro il programma, mia vera.
0: Dove suonate?
1: Ci abbiamo par cantare dentro il programma la Inés Rissardo.
0: Opa!
1: La nostra amica qua di Bento Gonçalves, no?
0: Sì.
1: E la che canta Gente di Mare.
0: Gente di Mare.
1: Fantastica. E anche Valmor Marasca canta dentro il programma. Luca Zede Garibaldi, un giorno, mio marito.
2: Ah, yeah! Ma via, siate che non è caro, capì?
0: Vai!
1: No!

Vuoi catarmi una donnetta magro gorda tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese. Vuoi catarmi una donnetta magro gorda tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese.

0: che bellezza, che maraviglia, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
0: Ciao, a parlare in questo che se mia poema di Vincenzo Marostica.
1: Sì, che se
2: non sapevo affogato che devo fare il mio padrino. Faccio ben caldo un chapéu ben asinho. Quando boto o meu chapéu, fico cheio de beleza, andame, imbalo che se criança.
0: Ecco, va bene, va bene, va bene, così sì. Bisogna incentivare a gauchada desde Piazito, eh? Ma dentro al programma Italiani nel mondo adesso si ora chiamare la preghiera. Così preghiera i nostri italiani, preghiera dei fedeli. Ascoltiamo il prete gentile.
3: Adesso preghiamo al Signor, per la Chiesa, per santo prete, per i vescovi, per i preti e frati, per i religiosi e religiose, per tutto il mondo, specialmente per quei che patiscono le malattie, la fame e la guerra, per cada uno dei nostri, perché il Signore non dai a tutti la grazia di essere gente di lavoro, di fede e di religione, come le stai tutti i nostri antichi italiani, per la Chiesa e tutti i cristiani, perché viva sempre in unione, come i primi cristiani preghiamo al Signore, per i nostri morti, tutti quanti, specialmente ai primi, perché il Signore gli dà la felicità eterna. Preghiamo al Signore. Per le nostre famiglie, perché viva sempre unite, come viveva i primi cristiani, aiutandosi uno con l'altro. Preghiamo al Signore. Per tutti i coloni, perché gli abbia amore alla terra, che il Signore gli dà tutto, per tutti i coloni, perché gli abbia amore alla terra, che il Signore gli ha dato, per farla produrre tante le grazie di Dio, per i poveri e per tanti che noi ha necessario per vivere. Preghiamo al Signore, perché il Signore il comando le piove necessarie, il buon tempo e il rincuore le piante, le bestie e tutto quel che è necessario per la gente. Preghiamo al Signore. E la salute dei bambini, dei suoi genitori e famiglie, e per la vera vita allegra della famiglia italiana. Preghiamo al Signore. Per tutti, per quei che canta e quei che piange, per quei che sta bene e per quei che si malai, perché tutti si senta compagni al Signore, che ha soffrito i dolori della passione e della morte, prima della gloria della resurrezione. Preghiamo al Signore. Tutto questo, Signore Dio, o Padre, bontà e di misericordia, ti domandiamo e aspettiamo di riceverlo per la intercessione della nostra mamma, la Vergine Maria, di San Giuseppe e il parone della famiglia di Nazareth. Per Gesù Cristo, che viva sempre con te, in unione del Spirito Santo, e così sia.
0: Che importante, dentro un programma di radio, ricordare la maniera da scrivere, da leggere, vero? Della messa in italiano, i nostri italiani, i primi che si venissero nel Brasile, messe tutte in italiano, mia vera?
1: Non che era come essere di un'altra maniera.
0: Tutto in Veneto, vero? E non altri ricordare dentro tutti i nostri programmi, le none, i noni che piace gran tanto. Ma c'è ora della frottola! E la frottola che vuol fare? C'è la sessuta del nostro CD!
1: Opa!
0: I contatti per spettacoli! I nostri spettacoli, se tutti fatti culturali e con frottole non sporche, capio? Mais o meno come questa che mettiamo su adesso, se è importante che lo sapevi. Allora, 54 9909 5476 è il nostro telefono.

0: la maletta quella con un poco di riso, salta in cima una mussa piccinina, scantria magra, un velelon di un uomo, salta in cima sta mussa e fuori, dato al mulino. Lascia star che la mussa l'era in pacadera, tempo muoio, strada brutta, la sbrisciava con tutto quel peso là in cima. Quando l'è arrivata prima incrusigliata, la mussa si è impacata. E l'accio, ferma, non si muoveva, neanche gli occhi non abbatteva. E lui le salta su, perché farla andare non era buono. Tirela, ciò davanti la mussa tirè le redene e l'accio con la testa solo avanti, solco a testa il col e il corpo l'ha intatto, impiantato. Mola tutto, andato via del rio, col suo corpo grande. L'andate di Rio della Mussa e cari da Dio con tutta la forza del mondo sotto del culo della Mussa a urtarla, no? E su, e su, e su, e la Mussa la fea sol cosita col culo e niente di andare avanti. Ben l'alsega inrabbia e già guarda in su con una gola e tirare che è un belle poche de strisse, ma già pensa, bisogna che pensi una maniera di far sta Mussa andare avanti. Se già senta su pal baranco e la pensare una maniera di far sta mussa andare avanti, tutto quel che voleva era andare al mulino. Ente quella c'ho il serussa sopra i brassi e il varda tutto rosso. Savio cosa che l'era? La sua salvazione. Ortighe alte cosita morbide c'ho col pel lungo cosita. Ente quella lui con le manone di cavarabuti e ha stato due o tre sfrasate, cava su un po' di ortiche e l'è andato del trio della mussa, caro Dio, pin pianin, la gaccia pada pacù a levantà su, buso sotto e buso sopra, ha dato quattro sfrega, e le ha dato una sremenata così da sguai, e la scamolata ciò, e la mussa che smise a correre a galoppo, lui che aveva mai visto la mussa andare a galoppo, e se fuori col sacco si guarda lì, patatam, patatin, patatam, se fuori la mussa e lui là con le ortiche in mano. E che ha pensato, cosa mi adiante non mi aver fatto la mussa andare a fonti, che mi adesso qua poro macaco? Pensa subito, sbassa se sono le braghe e passa se ortiga anche lui. Ti ha buon tenso, c'ha un sbrusore che pare che il morisse. Comincia a correre, e il correa di piede il papa legua la bibiccio. E c'ho la mussa davanti a lui del rio. E curi che ti curi e ciappa che non ti ciappa ed è la denacianta ciò. Testa e cul, testa e corpo, testa e col, testa e testa. Quando gli ho visto che non si fermia che ha detto, mussa ti aspetto sul mulino.
1: Storie di ortighe, eh?
2: Ben ciappai, eh?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Devo suonare dentro il programma adesso, Bartoldetto, ci amiamo il momento, Romano.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, signor... Ah, yeah? Ma allora poi le donne, eh? Le donne che piace.
2: Le donne che piace. Con i due belle sonadette, una si chiama Dentro il Cuore. Se è stata cantata a Serafina Corrêa, la terza cantoria italiana, chi che interpreta Zeccadorin e un'altra Tosa, no?
1: Il Gago è al primo posto.
2: Inedita.
1: Sì.

0: Fundação Solidária, PRD e Solidariedade.
1: Que beleza, que maravilha, torna o programa Talhado no Mundo.
2: Oi, oi, oi.
1: Tem medo de Bartolo, fala o provérbio. A verità dita em poche parole. Chi vuole il pomo, sbassa la rama.
2: Chi vuole il miracolo, vai al santo.
1: Oh, oh.
2: Anca.
1: Beh, a fatica. Giusto, ma non sei mia così.
2: Non la sei. Chi vuole i soldi vai la oral.
1: No, no,
3: come
1: no.
3: L'ora?
1: L'ora è così. Chi vuole il pomo sbassa la rama e chi vuole la fiola carezza la mamma. Ah, bon. N'altro. Tre robe se cattive magre.
2: Pansa voda, botte voda e spelagre.
3: No. Ben, ben ci fai.
1: No, no, no.
3: Niente,
1: no, no, no, niente,
3: niente.
1: Ascolta bene, Marto. Tre robe se cattive magre: vacche, donne e cavre. Pure peane lì, cara.
2: Pure. Ma fa cosa lì, eh?
1: Adesso, ascolta bene, Marto. Questo qua è bello. Un vilan in mezzo a due avvocati. Un sorso in mezzo a due gatti. E un malà in mezzo a due dottori. Chi sta peso de lori?
2: Peso de lori?
1: Mm.
2: Un lagarto senza cuore in mezzo a cinque calabiosi.
3: No!
1: No!
3: No,
1: no, no!
2: Ora sì! Ti insieme amorosa, te so fai capita sogra!
1: No!
3: Che situazione, eh!
1: Che vergogna, Bartolo!
3: Che vergogna, eh!
1: Por de Dio!
2: No, ma Dio fa niente, solo namorarsi, no?
1: Ah, bon! N'altro, ascolta bene! Veneziani, gran signori! Padovani, gran dottori! Vicentini, maiagatti! E veronesi, tutti matti! Bel questo, eh!
3: Sei un ditato italiano, proprio!
1: E lei lo dice!
3: Veneto,
1: lo dice tanto! Adesso! Col tempo e la paia
2: dà pa fare un fiore e ci appassono.
1: Se te che tempo paia, ma non è questo sentito, Bartolo.
3: No,
1: che se che vuol dire col tempo e la paia si maura anche in Espoli.
2: Ah sì, questo
1: è vero. Un altro, pa finir, i soldi e l'amicizia
2: si va a falencia.
3: No,
1: i soldi e amicizia
2: ti porta a falencia se te vuoi. Ah sì, caro.
1: Sì, va, Bartolo.
2: Te lo dico.
1: Ma niente vede, no, no, no.
2: No.
1: Ma è quasi.
2: Vedremo.
1: I soldi e l'amicizia orbisse anche la giustizia.
2: Vedo che te chiedo ciò.
3: Va bene, questi sono i nostri proverbi. La verità dita in poche parole, va bene?
1: A fatica.
2: Ora due compari dai pescare, no?
1: Mm.
2: Garito, spartimo, no?
1: I pesci?
2: Un alemano e un italiano. C'hai pesca e pesca e pesca italiano e ciappa una sardelletta così. E l'alemanga ciappa un son di azondo, un 3 kg quasi.
1: Grande, ma mia massa grande.
2: Ah, ma quasi, godito.
1: Ah, bom.
2: Ah, bom. Ora c'hai, te ora devi spartire e l'alemanga di tutta ti fidito. Forse pica con lamparica o pica con lo sciuntia.
1: Ah,
2: Un cada un.
1: Un cada un.
2: Ah, godito italiano, che così. E l'alemanga era 120 kg.
1: Maria,
2: l'italiano 60 muoio. Ora ciò fa di che? Niente, basta così, ha detto l'italiano. Ma allora fermo scherzo, miti. Cediamo un pugno cada un. Quel che se tiene in pie, porta via.
1: Giundia.
2: Quel che casca in terra, porta via sardella. Sta feito.
1: C'è un italiano magretto.
2: L'alemanga ha detto: accetta il negozio. L'alemanga accetta il negozio. Tedesco. E tem mais, pode dar você primero.
1: Uiala!
2: Come dire, no?
1: Pode bater che aqui. Che se l'alemanga dà un, leve piso.
2: Tutto ciò. L'italiano era un socco, taglia via, no? Dato in cima.
1: Per arrivarte.
2: E altro si va a affrontare, pote per te.
1: Maria santissima.
2: Ciò si va a imbalare col pugno italiano. Va bene. Male mal voltare un pochettino a faccia. E sera e oggi si sfrega a faccia così l'alemanco. Col verde oggi pronto al pugno per dare l'italiano. E dea questi valetti baspan che battete il culo. Che te vedei che sul mio do mappa.
1: Pi visto.
2: E il tedesco è il tuo italiano. E agora mia vez. L'italiano correndo desesperato che causa. Italiano non costa di giundia. Fica calambari mezzo.
1: Ben, tanto le ha dato un pugno.
3: Avanti.
1: Demo una sonadetta con Valmor Marasca, a Zellonga, che ha suonato qua, magari una storia tanto bella. Si chiama Castel de Mirabel. Devo ascoltarla?
3: È bellissima, avanti, vai.